Gesù. Vai, cattavallo quei doti e so, toma un cattavallo quei, sai toma un cattavallo quei doti e so, che gioco!